0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Ci siamo tutti e due, qui vicino a me, qui troppo vicino. Sei troppo vicino, dai, dai, che sai, io soffro di claustrofobia, porco cane, non troppo vicino, perché dopo non riesco a respirare. Oh, stregheta, ma che ore sono? Sono le 10. Che giorno è oggi? È 29. Il 29, guardate che oggi è un giorno fortunatissimo, soprattutto per le vergini. Aiuto! Per le vergini, quelle nate sotto il segno delle vergini, avranno una giornata meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Vabbè, allora guardiamo le prime pagine del giorno. Cosa è successo? Successo, sì, stamattina è tutto a posto. L'accusa di Grillo 5 Stelle: doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato il movimento. E certo, è come Maometto, no? Che non andava alla montagna, è la montagna che è andata da Maometto. E gli ha detto: ah, Maometto, ma è rotto qui, ma è rotto. Gli ha detto così a Maometto. Lui se l'è presa e ha fatto un libro veramente incredibile, roba da buttarlo nel macero subito. Il governo prenota i fondi in safe, poi si spacca sui 14,9 miliardi. La Lega decida il Parlamento. Aia, la vedo male per l'anno prossimo per la Lega, molto male, sta perdendo consensi in una maniera incredibile. Salvini, purtroppo, mi dispiace per lui perché lo conosco, ho fatto anche una foto assieme, mi dispiace, ma sta perdendo tantissimi consensi. Guardate che è arrivato al 5,9%, negli anni 90 era arrivato al 32%, adesso è al 5,9%, non esiste più. Tajani: Netanyahu blocchi le violenze dei coloni, Putin costretto alla pace. Medio Oriente, la diretta: missili contro la base USA in Giordania, attacco a sorpresa, si impenna il petrolio, raid in Iraq. Aiaia. Trump frena Bibi. E chi si chiama Bibi? Bibi sull'Iran: mi vuole riportare in guerra, ma la decisione spetta a me. Ah, Netanyahu si chiama Bibi? E l'abbiamo chiamato noi Bibi. Io e Katyusha Rui l'abbiamo soprannominato Bibi. Mano tesa a Zelensky: nuove sanzioni USA alla Russia. Putin, non ci spezzerete. Eccolo qua. La rete degli anarchici e il flop del decreto sul fermo preventivo. Poi la lezione di Petrini: cambiare il mondo un piatto alla volta. Oh, non ho capito, scusate, no? È un cuoco. Ah, perché è un cuoco? Mancini, CT della nazionale, il bis che divide: voglio il mondiale. E io voglio che tu te ne vada fuori dalle palle. Hai capito? Tu hai i tuoi capelli tutti lì, brizzolati, tutti perfetti, mamma mia, sempre con la giacca perfetta, la camicia perfetta. Addio mare azzurro, dalla Puglia a Genova l'invasione delle alghe. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie. Federico era un manager del cavolo. Fakir, i volontari della Croce Rossa ai PM: abbiamo fatto di tutto per salvarlo. Ecco. Invece non si è salvato. Schillaci vede Giorgetti per la sanità 5 miliardi o andiamo a sbattere. Bene, il caso Arcuri sfida la commissione Covid sulle mascherine, nessun favore. Porchetta era rassicurazione, la cena di Forza Italia, Tajani ricandido tutti i parlamentari. Intercettazione, l'aiuto di La Russa per coprire le divisioni a destra. Benissimo. Benissimo, mi sa che abbiamo terminato, e perciò c'è il Meteo Sat.
2: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 29 luglio. Anche gli ultimi dati disponibili confermano il rinforzo e l'espansione dell'anticiclone africano dal Mediterraneo verso l'Italia e il continente europeo nel corso dei prossimi giorni. Prenderà quindi il via la nuova intensa ondata di calore, la quarta di quest'anno, che avrà caratteristiche eccezionali per intensità e durata, capace di coinvolgere non solo l'Italia ma anche gran parte dell'Europa centro-occidentale, fino a lambire il mare del nord. Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d'aria estremamente anomala, che potrebbe persistere sulle nostre regioni almeno fino a metà della prossima settimana, cioè fino al 5-6 agosto, con picchi massimi intorno e poco oltre i 40 gradi, clima afoso in pianura, temperature notturne anch'esse molto alte, minime spesso superiori ai 25 gradi, e lo zero termico sulle Alpi oltre i 4.500 metri di quota. Inoltre, la prevista assenza di precipitazioni di rilievo nei paesi europei raggiunti dall'anticiclone non potrà che peggiorare la siccità nelle aree che già registrano un deficit idrico e potrà ulteriormente influire sulle già drammatiche condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi insisteranno le condizioni di instabilità in Sicilia, con nuvole rovesce e temporali sparsi nel corso della giornata e ripetuti in serata nel sud dell'isola. Nel resto del paese avremo tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, ma con sviluppo di qualche temporale possibile tra il pomeriggio e la sera sulle zone alpine lombarde e orientali. Le temperature minime andranno in aumento al centro peninsulare, al nord e in Sardegna. Le massime aumenteranno da nord a sud con valori per lo più dai 30 ai 36 gradi, mentre risulteranno deboli con rinforzi da est nel basso Ionio, dove il mare sarà mosso, mentre saranno calmi o poco mossi i restanti mari. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026, è il 210 giorno dell'anno, 31esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 155 giorni. Si festeggia Santa Marta. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.59 minuti e tramonterà intorno alle 20.33, la luna è piena. Oggi, 29 luglio, è la giornata mondiale della Tigre, ricorrenza da celebrare per contribuire ad aumentare la consapevolezza dei rischi a cui è sottoposta la specie. Oggi inoltre è la giornata internazionale del rossetto, l'International Lipstick Day, che si celebra ogni anno dal 2016 il 29 luglio. La rivincita di un prodotto cosmetico che ha acquistato tanti diversi significati nel corso degli anni, fascino, potere, seduzione, ma anche simbolo di emancipazione delle donne. Oggi è il World Lasagna Day, la giornata mondiale della lasagna dedicata a celebrare la lasagna, un piatto italiano amato in tutto il mondo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della caponata, contorno estivo a base di verdure, tipico della cucina siciliana. Nello specifico la caponata è un contorno estivo a base di melanzane, sedano, cipolla, pomodori, olive, capperi e un condimento agrodolce. La caponata ha origini antiche e si pensa che derivi dalle influenze arabe in Sicilia. Esistono numerose varianti della ricetta, ma tutte condividono il caratteristico sapore agrodolce dato dall'aggiunta di zucchero e aceto. La caponata può essere gustata come antipasto, contorno o anche come piatto unico accompagnata dal pane. In USA, per quanto attiene il cibo, oggi si festeggia, oltre il World Lasagna Day, la giornata delle lasagne, il National Chicken Wing Day, la giornata nazionale delle alette di pollo fritte. Avvenne in questo giorno, il 29 luglio 1754, si tenne il primo incontro internazionale di pugilato. Gran Bretagna contro Francia, Joe Slack contro Jean Petit, vinse Slack in un incontro durato 25 minuti. Il 29 luglio 1836 a Parigi, voluto da Napoleone Bonaparte, venne inaugurato l'Arco di Trionfo. Il 29 luglio 1954 venne pubblicato nel Regno Unito il primo volume del Signore degli Anelli di John Ronald Tolkien. Il 29 luglio 1958 gli Stati Uniti istituirono la NASA, l'agenzia spaziale americana. Il 29 luglio 1965, alla presenza della principessa Margaret d'Inghilterra, si tenne al Pavilion Theatre di Piccadilly Circus a Londra la prima proiezione di Help, secondo film con i Beatles. Il 29 luglio 1976 il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nominò come ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista e partigiana. Fu la prima donna a diventare ministro della Repubblica nella storia d'Italia. Il 29 luglio 1981 il mondo intero assistette al matrimonio di Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer, che si sposarono nella cattedrale St. Paul a Londra, un evento seguito in televisione da oltre 750 milioni di spettatori. Il 29 luglio 1994 usciva nelle sale cinematografiche The Mask. Il 29 luglio 2004 la Camera dei Deputati approvò il decreto per l'abolizione del servizio di leva militare obbligatorio. Dal 1 gennaio successivo l'esercito italiano avrebbe arruolato solo volontari. Nati questo giorno, il 29 luglio 1796 era nato a Martinsburg, negli Stati Uniti, Walter Hunt, inventore della macchina per cucire e della spilla di sicurezza. Il 29 luglio 1883 era nato a Predappio, in provincia di Forlì, Cesena, Benito Mussolini, capo del partito fascista ed ex primo ministro. Il 29 luglio 1925 era nato Kio in Grecia, il compositore Mikis Theodorakis, autore tra l'altro della colonna sonora del film Zorba il Greco. Il 29 luglio 1934 era nato a Porto Maggiore in Emilia Romagna il circense attore Nando Orfei. Il 29 luglio 1968 nasce a Genova il cantautore Stefano Bellotti, in arte Cisco, che ha lavorato prima con i Modena City Ramblers, poi come solista. Il 29 luglio 1981 è nato a Oviedo, in Spagna, il pilota automobilistico Fernando Alonso, due volte campione mondiale di Formula 1. Scomparsi questo giorno, il 29 luglio 1856, moriva a 46 anni in Germania il compositore tedesco Robert Schumann. Il 29 luglio 1890 moriva in Francia, 37enne, suicida il pittore olandese Vincent van Gogh. Il 29 luglio 1974 moriva soffocata da un sandwich Mama Cass Elliot, voce femminile dei Mamas and Papas. Il 29 luglio 1983 un'autobomba uccise a Palermo il giudice antimafia Rocco Chinnici. Due uomini della sua scorta e il portiere dello stabile davanti al quale era stata collocata l'auto con l'esplosivo. Il 29 luglio 2016 moriva Marta Marzotto. Il 29 luglio 2025 moriva il bassista, cantante e cofondatore dei Camaleonti, Livio Macchia. Aforisma di oggi: le rivoluzioni vincono non in forza delle loro idee, ma quando riescono a confezionare una classe dirigente migliore di quella precedente. Questo è l'aforisma di Indro Montanelli. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Hanno istituito la NASA? Sei sicura, Roberta? La NASA? Guarda che in dialetto bresciano la NASA. No, non ce la faccio, non ce la faccio a dirlo. È morta, sì, Mama Cass, l'ha detto appunto lei, si è ingozzata con un panino, sapete, era quella un po' sovrappeso, la cantante appunto, sovrappeso dei Mamas and Papas, lei aveva sempre fame praticamente, e la tiravano per i fondelli praticamente tutti, insomma. Ha preso un panino, uno di quelli giganti, se l'è mangiato tutto, si è soffocata nel panino, roba da mangiare. Eccoli qua, Mamas and Papas con Monday.

E potevo mettere California Dreaming, ma qua invece questa canzone Monde Monde si sente più il contrasto, la diversità, diversificare delle voci. Delle voci si sente poi la voce stupenda, aveva una voce stupenda, a parte il peso, diciamo così. Mama Cash aveva veramente una voce stupenda, altissima, potentissima. Va bene, perfetto. La NASA non lo posso dire cosa vuol dire in dialetto bresciano, non lo posso dire, mi hanno proibito di dirlo in diretta, non lo posso, no, è inutile che telefoniate, siete a telefonare, è inutile, non lo posso assolutamente dire cosa vuol dire NASA, la NASA in dialetto bresciano, non lo posso dire, è impossibile, dai. Mi chiudono la radio, dai!

Non continuate a telefonare che volete sapere assolutamente cosa vuol dire NASA in dialetto bresciano. No, non lo posso dire, per favore, non fatelo. Ma avete già rovinato il cellulare praticamente. 10 telefonate ogni minuto arrivano. Dai, non lo posso assolutamente dire NASA. NASA di che? NASA de là? E c'ha per lei, c'ha per là. Non lo posso assolutamente dire. A proposito di California Dreaming, ecco, qualcuno ha detto: ma no, volevo sentire California Dreaming. Allora sentiamo California Dream, sempre con Mamas and Papas, con Mama Cash. Eccolo qua. Sentite la voce più potente, era quella di Mama Cash.

California Dreaming on Such a Winter Day. Come on, B. Guarda che sono stati loro i primi a mettere il flauto nelle canzoni. I Mamas and Papas erano gli anni 60, cos'era, 65, 66, questa canzone. Hanno messo il flauto, se avete sentito il flauto? Ecco, quello che ho imparato pure io. Poi è arrivato Ian Anderson, ma prima sono stati proprio loro a mettere il flauto dentro... Il flauto l'hanno messo dentro, fuori, su e giù. Il flauto andava sempre dentro. Allora, non lo dico. La NASA in dialetto bresciano, non lo dico. Dovete pagarmi a peso d'oro per poterlo dire.

Oggi è il 29. Oggi è il 29. Oggi è il 29 luglio. Beh, ho capito, l'ho sentito anche da Roberto Valeriani. Oggi è il 29 luglio. E è una giornata veramente, come dire, molto fortunata per quelli che sono nati sotto il segno della Vergine. Sotto il segno della Vergine, come Roberto Valeriani, tra l'altro, è fortunatissima. Ha preso ieri sera il Super Enalotto. Ha vinto il Super Enalotto ieri sera. Praticamente è fortunatissimi. Tutti quelli nati sotto il segno della Vergine oggi sono molto, molto, molto, molto, molto fortunati.

Sarà una giornata fortunata per le vergini. Sì, incontreranno il loro ideale, il loro uomo o donna, naturalmente, secondo il sesso, ideale. Oggi, proprio oggi, perché i pianeti sono tutti allineati con la Luna. Sono tutti allineati con la Luna, perciò oggi è la vostra giornata del wow, vai, ok, dai, che anche tu oggi riuscirai a trovare il tuo io, cioè, no, il tuo lui o la tua lei, e anche il tuo io magari. 10 e 27 minuti primi, abbiamo adesso, ricordati di me, chi è questo qua? Ah sì, Alberto Fortis, e poi di nuovo Roberto Valeriani, che è fortunatissimo oggi. Guarda, oggi, come dicevano i romani, oggi hai un culo della Madonna.

0: volta che hai vinto Supernalotto, mi raccomando, ricordati. Ricordati di me. Ricordati di me. Ti prego. Che sto morendo di fame. No, non ho i pantaloni per uscire, devo comprarmi dei pantaloni nuovi, non ho i pantaloni per uscire, non ho le scarpe, non ho niente, ti prego. Ricordati di me che hai vinto il Superenalotto ieri, mazza quanto, che culo che c'hai, mazza, oh, ma è possibile? Niente, per me è assolutamente invece niente, nessuna fortuna al mondo. Cantando, parlando, questa è la mia fortuna.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantante e performer barese, Gianluca Amoruso. Ciao!
3: Buongiorno!
2: Che bello questo singolo, mi piace il titolo, La Samba della Caccia.
3: Grazie mille, apprezzo davvero tanto.
2: È bello, è anche molto ritmico, Ma no, perché racconta di una generazione, che poi è questa che abbiamo adesso, la nuova, immersa nella frenesia della vita urbana, dove persone diverse inseguono sogni e obiettivi finendo per condividere gli stessi ritmi, gli stessi luoghi e pure le stesse contraddizioni. È così?
3: È giustissimo, giustissimo. È un racconto, racconta quello che vivono i ragazzi quotidianamente. Il voler raggiungere obiettivi, il voler sentirsi al sicuro da qualche parte, il fatto è che ci sono molti pattern che vengono ripetuti da tutti.
2: È vero, e alla fine fanno la stessa cosa tutti, non sono così originali.
3: Ognuno può fare anche gli stessi errori, finire nelle stesse situazioni per ottenere qualcosa.
2: Infatti tu dici, tra routine, eccessi, ricerca di speranza, il brano dipinge una giungla moderna che continua a ballare la sua stessa samba.
3: Esattamente.
2: La samba della caccia. Però il brano dal punto di vista sonoro rompe gli schemi, vero, che hai fatto spesso, attraverso contaminazioni urban e rap, bello anche, si sente? Sì. Si sente.
3: Sì, è un insieme anche musicalmente, parlando della base, sono stratificazioni di chitarre, basso, batteria, che creano un caos crescente, appunto per portare l'ascoltatore all'interno del caos di questa...
2: È vero, e si sente forte, Parla un po' di te, tu sei cantante e performer barese, e hai una personalità molto forte, artisticamente parlando, una presenza scenica incisiva, hai uno stile che unisce pop, rock e urban, vero? Oltre al canto, tu hai coltivato un forte legame con la chitarra e con il pianoforte, è così?
3: Sì, giusto, io sono entrato in questo mondo con il pianoforte in realtà.
2: Bello, anch'io sono pianoforte.
3: Puoi avvicinarmi
2: il piano,
3: alla chitarra grazie ai colossi del rock.
2: Per forza.
3: Sì, tutto si evolve, tutto migliora, fino anche ad arrivare alla presenza scenica, al cantare.
2: Bello. Deve essere forte, poi dirai tutti i riferimenti dove ti possono vedere se fai qualche performance, come Gianluca Amoruso, con la U, Amoruso.
3: Sì, Amoruso.
2: Ok,
3: sì.
2: Ti trovano così. Comunque il brano, mi piace quando dici nel brano, figli dei patrimoni, con i testimoni, con le calze a rete, e cene per festeggiare i quartieri alti, come in quel di Milano, Balsamo. La samba della caccia, scusa, come in quel di Milano ballano la samba della caccia.
3: Esatto, è una descrizione di tante persone che possono far parte di questa giungla, come in realtà fa parte chiunque, non c'è una distinzione, uno che è meglio dell'altro.
2: Allora, figli di patrimoni con i testimoni con le calze a rete, bravo. Troppo forte, allora, mi sei piaciuto tantissimo. Allora, abbiamo detto, ti trovano così, possono vedere anche le tue performance. Gianluca Amoruso, per invece, per quanto riguarda il singolo, La Samba della Caccia, lo trovano dappertutto, giusto?
3: Esattamente, sui social Gianluca_Amoruso_, su qualsiasi piattaforma, e anche la canzone con Gianluca Amoruso.
2: Capito ragazzi, adesso noi ce l'ascoltiamo, La Samba della Caccia. Grazie, grande!
3: Grazie mille, grazie.

Allora, no, sto disquisendo con un mio amico di Toscana Moderna, che lui dice, allora, che qui è molto più caldo. No, perché da voi c'è il lago che ha 22-23 gradi, qui c'è il fiume che ha 7-8, massimo 9 gradi, hai capito? E raffredda moltissimo, te lo posso garantire. Ho messo dentro i piedi, sono usciti congelati dal fiume. Ho messo dentro i piedi, sono usciti congelati, porco cane. E fuori c'erano 32 gradi. Il fiume qua, il Sarca, è gelato, gelato, non si può fare assolutamente il bagno.

Che testo meraviglioso questa canzone, eh? Non finirò mai di dirlo. Veramente mi piace il testo di questa canzone. Ma io siento, lo siento mucho, ma me gusta esta canción, lo siento mucho. Allora, guardiamo un po', dopo aver ascoltato questo brano, Brilla el mar, brilla. Guardate, il mio amico, questo qua, non dico il nome, è veramente un testardo, un testone, un testardo, proprio un l'intestardo. Vuole sempre avere ragione lui, vabbè, diamogli ragione, va, diamogli ragione, Mortalaba, che altrimenti mi tieni qua al telefono per 3 ore. Vai con la prossima canzone, Benji and Fede.

Dalla vasca, la festa nella vasca. No, niente vasca nella vasca. Vasca la piscina, una bella festa in piscina, allora sì, vabbè, allora con champagne, belle donne e così via, allora sì, ma nella vasca, dai! Io soffro di claustrofobia, nella vasca soffro di claustrofobia. Non ce la faccio, francamente cattedrale.

fammi e basta. Cos'è che fai con le gambe? Ah, le stringi le gambe, mi raccomando, eh? Sì, allarga, quasi, qui allarga, oh! Che non si allarga niente, non si allarga, se strings le gambe, ma stringere le gambe, ostia, dai, insomma, guarda che ti mando alla NASA, Non ve lo dico cosa vuol dire NASA in dialetto bresciano, non ve lo spiego, no, dovete pagarmi. A peso d'oro dovete pagare. Oh, la mia amica Jenny, eccola qua, che mi ha insegnato questa parola molto bella in dialetto bresciano. Sentite Jenny.

Dai, dillo ancora una volta che mi scuoti nell'intimo, mi scuoti, dai, Dracula, dai, sì. Ah, quando lo dice così, guarda. Quando lo dici così, guarda, mi scuoti proprio dentro. Sono tutto scosso adesso, sono tutto qua scosso, caldo. Mamma mia, ragazzi, spruzzo da tutte le parti, spruzzo anche sulle pareti, spruzzo anche sulle pareti. E vamonos, Night Riviera con Move and Eat. Muoviti nel caldo, vorrebbe dire, nel caldo. E io mi sono mosso nel caldo e purtroppo ho le cose pezzate.

Vabbè, dai, ci muoviamo anche nel caldo, ci muoviamo. In modo, guarda, Raffaele, ho ragione io questa volta. Non può essere così testardo. Il fiume è più freddo del lago, perché si muove sempre il fiume. Ho capito, no? Ho capito. Guarda che te mande alla NASA. Te mande alla NASA, NASA. I see you smile before you smile. Vabbè, dai, adesso terminiamo. No, non ve lo dico cosa vuol dire NASA in dialetto bresciano. Non ve lo dico, mi avete fatto arrabbiare. Oh, non mi avete mandato i soliti 2 o 3 milioni sul mio conto. E allora niente, non vi spiego assolutamente niente. Va bene? Capito o no? Oh, terminiamo adesso con Char Future, con A Love to Remember, un amore da ricordare. Mi raccomando, ricordatevi di me. Ricordate quando prendete Super Enalotto, ricordatevi di me, per favore, che non c'ho da magnà, non c'ho i pantaloni, non c'ho le scarpe, non c'ho manco le calze, le calze lunghe col da tedesco, le calze lunghe con i sandali. Devo comprare i sandali, dai, e le calze lunghe da tedesco, dai, per favore, mandatemi un po' di soldi, per favore. A Love to Remember. I like to say

a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 50ª puntata di Quando C'era Festival Bar, il meglio della musica dell'estate proveniente dalla nota trasmissione televisiva Festival Bar. Una scoperta del talent scout Claudio Cecchetto, la cantante e modella Tracy Spencer trionfa nell'estate 86 con il brano Run to Me. L'anno dopo ritorna sul palco del Festival Bar con il singolo Take Me Back.

Raggiunge la fama mondiale negli anni Ottanta come cantante solista della band New Wave Spandau Ballet. Poi intraprende la carriera solista. Ci riascoltiamo il singolo del 1992, Lost in Your Love, tratto dall'album The State of Play. La voce meravigliosa è quella di Tony Hadley.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. La band inglese dei Blur, grazie al singolo Girls and Boys, sale in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Brano presentato anche al nostro Festival Bar nell'estate del 1994.

Ray Charles è considerato uno dei pionieri della musica soul e nominato tra i 100 più grandi artisti musicali di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone. Nel 1995 lo abbiamo avuto sul palco del Festival Bar con il brano No Time to Waste Time.

Uno dei cantautori italiani più amati è senza dubbio l'emiliano Luciano Ligabue. In 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi, tra cui 4 Targhe Tenco. Dal noto album Buon compleanno Elvis, uscito nel 1995, vengono estratti singoli come Certe notti e Vivo morto X. Con quest'ultimo canta al Festival Bar nell'estate del 1996.

un po' di indimenticabile dance per concludere questa puntata di Quando c'era Festival Bar con il gruppo musicale franco-tedesco dei French Affair. Il singolo My Heart Goes Boom riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi del 2000.

Finisce qui la 50ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla, il brano dedicato all'amicizia mio e di Tino Super DJ Mano, Side by Side. Disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Grazie a tutti del vostro ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

tutto il pub questa canzone, 1976, con la grande Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. And now, Gabriel Dussal, 1973. Bellissima canzone, estratta da un album che io ho, quando ero a Copenaghen, avevo ascoltato almeno 10.000 volte. Happiness, just me.

I'm in Heaven, non ce l'ho, sono in paradiso, sono anch'io in paradiso con un Bryan Adams che ho visto un po' di anni fa a Monaco di Baviera. Sentite come canta dal vivo, grande voce, ve lo posso garantire, grandissima voce.

0: 72 vergini
1: a tua disposizione.
2: We're in heaven.
1: You're in heaven. And
2: we're
1: the virgins.
2: Heaven.
1: Ah, sparite. Disappeared. Disappeared. Grande. Mi ha fatto ritornare agli anni 70 questa interpretazione dal vivo di Bryan Adams, Heaven, dal vivo. Che voce veramente stupenda, una bellissima canzone. Allora, i Beatles avevano fatto questa canzone che poi è stata ripresa da Janis Joplin nella sua versione, naturalmente con la sua voce molto graffiante, Rusky Voice. Dopo due o tre bottiglie di whisky avevo questa voce qua.

0: mamma mia, che versione veramente incredibile. Io mi ricordo quella dei Bee Gees, che faccio pure io quella dei Bee Gees, però è tutta un'altra cosa. Questa sembra un'altra canzone, veramente. Bene, col supporto di qualche bottiglia di whisky, era veramente meravigliosa. To Love Somebody dei Bee Gees, cantata meravigliosamente bene da Miss Janis Joplin. And now Somebody to Love with Jefferson Airplane. Anche qui ci sono delle cantanti abbastanza notevoli.
1: Se délivre de la peur d'être un...
0: Ma oui.

Smoky Mountain High. Allora, era chiamata nei primi anni 80 la canzone dei Materassi. Per quale motivo? Perché faceva la colonna sonora a una pubblicità di Materassi, che non dico il nome naturalmente, e non posso dire il nome, farei pubblicità. E vabbè, dai, ma quei Materassi lì, i Permaflex, quelli lì, dai, che ormai conosciamo tantissimo. 1976 è arrivata la canzone che mi ha fatto diventare qualcuno, quasi. Joe Miles, Music, 1976.

Just Like Starting Over. Ah, ricominciando da capo, difatti, dopo questa canzone, ricominciando da capo la sua vita, naturalmente, sempre con giapponesina, la mamma mia che l'ho vista.

You show them here and it all comes back. The yellow sun.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Rosa, dai un fratello, ma se vuoi togliere anche oggi, sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

in the air tonight. There is something about you.

Eccoci qua, le ore 18 in punto. Siamo belli pimpanti, una roba, pimpantissimi siamo. Allora, non vedo l'ora che arrivi un po' di fresco. Settembre, mamma mia, per varie ragioni settembre sarebbe perfetto. Che se fosse domani settembre, primo settembre e domani, che bello. Sarebbe, si sentirebbe subito la differenza, prima di tutto nella temperatura, ma soprattutto saremmo molto vicini. Allora, iniziamo subito con Matti Merigo di Salò. Tanti auguri e buon compleanno a te con una bellissima canzone, anche se, non lo so se è stata fatta bene dal nostro MSM Super DJ Modern Talking, Cherry Lady.

0: Love is where you find it. Listen, listen to your heart.
1: Cherry, cherry, ciliegia, ciliegia, ciliegia, sei la mia ciliegia. Non ti ho mai detto? Ah, lo so. Io ti ho detto prugna, ti ho detto sei la mia prugna, sei la mia patata, sei... ma ciliegia non te l'ho mai detto, giuro, giuro, te l'ho mai detto, allora te lo dico adesso. Allora, Stefania Beffa di Roma e Andre Crivo di Passad, Andre Crivo di Passad, in Russia, da qualche parte in Russia. Tanti auguri, buon compleanno a te. Happy birthday right on time to you. And now we keto. Turn the lights off. Spegni la luce.

Vabbè, dai, vabbè così. Giorgia Meloni imperdibile, prima li fa parlare, poi li zittisce con una risposta che sta facendo il giro del web. E quale sarebbe la risposta? È troppo lunga. Non c'è tempo, non c'è tempo. Il solito Conte che io odio proprio, guardate. Non so per quale motivo certa gente del Movimento 5 Stelle di una volta, di Beppe Grillo, vota ancora per questo... per questo personaggio qua che ha rubato tutto a Beppe Grillo, ha rubato tutto, per dire. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Aiuto, aiuto, aiuto.

Praticamente c'è un miscuglio magico, un miscuglio magico di musica dai Kool & The Gang con Fresh e altri. Bene, adesso siamo arrivati già alle 18 e 11 minuti primi, il caldo è ancora incombente. Ho usato un aggettivo incombente, guardate, incredibile. No, perché altrimenti dovevo usare un altro aggettivo molto più pesante. Niente. Stevie Wonder, dai! Dai, che bella questa canzone. I just called to say I love you before. Yeah, I was calling you. Bene, abbiamo adesso una bellissima canzone per Mariano Giacomelli di Brescia, tanti auguri.

sopporto più, non vedo l'ora che arrivi settembre, primo settembre, domani è il primo settembre, eh? Sì, sì, sì, sì, domani dobbiamo assolutamente cambiare tutto. Domani è il primo settembre, soprattutto nella temperatura che adesso è molto alta, ma pensate alla nostra Katiuscia che deve andare a lavorare adesso alle ore 19, inizia a fare piano bar in mezzo al caldo. Sono lì con te, anzi vorrei tanto essere lì con te, chiaramente. Bene, la salutiamo e salutiamo anche chi era questo? Ah, Josmar Gerona di Girona, il nostro caro amico di Girona, il nostro caro amico che non si fa mai sentire, però è un po' di tempo che non lo sento. Josmar Gerona oggi compie gli anni, feliz cumple para ti, mi niño, come estás? Todo bien, tu eres un blue boy.

Me, don't you know that? Io sono Gerona. No, no, non si ricorda di me, non si ricorda più di me. Il nostro Josma Gerona di Girona. Feliz cumple para ti. Adesso andiamo all'ultima, due dediche, dai. Però I remember that I had the love once and it wasn't love. Just I couldn't just give up remembering. Just Allowed to Remember, dedicated entirely to Wanda Zanetti di Curitiba, Felicidade para ti, e Danny Buongiorno di Luca. Tanti auguri di buon compleanno a te con Chat Future, a love.

cominciato alla grande con un gruppo che si chiama The Birds, Turn Turn Turn, una bellissima canzone appunto di Bob Dylan, lanciata da lui ma rifatta dai Birds. E adesso The Beatles, una delle primissime canzoni, anzi forse la primissima canzone, eccola qua, 1963, Anna, Go to Him. Non erano ancora conosciuti come Beatles.

I want to be with you the whole night and all night, the whole day and all night. La primissima canzone dei Kings con Ray Davies, grande, grande cantante, e lui naturalmente faceva tutto. E adesso vi ricordate di questo gruppo dei Easy Beats? No, non vi ricordate? I fratelli Young che dalla Scozia sono andati in Australia, sì, eh? ACDC, eccoli qua! I primi vagiti dei fratelli Young, The Easy Beats si chiamava il gruppo, Friday.

Oggi è sempre naturalmente sarà così con All These Bad Goodies. Adesso rimaniamo sempre negli anni 60, però con qualcosa d'altro, con un po' di soul music. With the oldies of the Temptation, My Girl.

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the Mix on Radio.Stereo.it.